Chéve che se umi ko che pura hei Rehendu hanguamandu arory Anivu a underejo ya hei Shaikove aya pei shamombury.